0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En TikTok, Facebook,
2: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: Ponte. XAFM 93.5.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Únete Alexa Challenge.
1: Escúchanos todo el día en todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 93.5.